0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro.

0: Piccole canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo è teoria. Ti voglio è pratica. Ci sono è la sintesi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è un chirurgo senza esperienza. Dimentica le farfalle nello stomaco, mette il cuore in gola, sposta la testa tra le nuvole.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suona.

concludiamo insieme, amici di Branco le Stelle, il mese di giugno. Ariete, ma questi lasciamo fare stellone, dai, oggi è antipatica nuovamente, siete un po' nervosi già questa mattina, ma io vi voglio tirare su, dai, sono i giorni più belli della vostra estate e io sono lieto di poter prevedere felicità, sai come dice Branco, felicità. E allora voi dell'Ariete, in quanto segno del fuoco, come sappiamo, avete questo grande pianeta dalla vostra parte, nel punto dell'oroscopo più bello in assoluto, amicizia, amore, figli, matrimonio, anche i divorzi. Però se dovesse succedere questo, non sarà mai traumatico. Toro, il leone alle porte e ti ho detto tutto, cautela, cautela, attenzione, non sono mica i pavoni quelli di Rimini, qua si tratta proprio di Giove che va in leone, quarta casa, quella della famiglia, quella delle proprietà familiari. Oggi sorridete, non mi credete magari mentre parlo, ma nei prossimi 12 mesi ne avrete da discutere con i vostri cari. Gemelli, la partenza potrebbe essere un po' stressante, nervosa, è vero, ma nel suo insieme le stelle cominciano, senti che bello, cominciano a piegare la testa verso i gemelli, vi guardano con meraviglia e anche Venere è ancora dalla vostra parte. Cancro, il sole è ancora con voi, è il vostro Marte, purtroppo dura questa opposizione con la luna in Capricorno, questo è un aspetto delicato, ecco perché voi sapete l'effetto che la luna produce nella vostra vita. Preparatevi almeno a un buon autocontrollo, i pianeti sono incisivi, sono positivi per le questioni pratiche, seppure tutto costa una enorme fatica, perché vi devo dire che anche Giove, per quanto possa essere generoso, non dà niente per niente. Leone, complimenti, siete alla vigilia della vostra stagione, salutatelo mentre vi parlo, è già lì questo vostro Zeus e vede subito la sua amata Venere. Ma ci credete che siete il segno con le maggiori possibilità di riuscita, non solo oggi o domani che avrete contro la luna? Vergine, la salute riceve sempre l'energia del sole, perché Marte adesso non vi dà più l'energia, vi dà casomai voglia di combattere nell'ambiente di lavoro, ma suppongo che adesso è luglio e che sarete magari

magari in vacanza, ecco, attenti però con il vostro stomaco, ossa, articolazioni. E luna è sempre bella oggi, bilancia, libera, finalmente libera la nostra delicata bilancia, da adesso, da Giove, che diventa veramente un protettore celeste. Lì in cancro è rimasto Mercurio negativo, anche lui diventerà straordinario, e accanto, quando andrà in Leone, accanto a Giove. Venere però è già in Leone, per qualcuno progetti matrimoniali, qualche incomprensione invece per gli sposati sotto questa luna in Capricorno, quindi interessa anche i figli, disturba la vostra salute. Scorpioni, siamo vicini intanto anche al Sole in Leone, seppure, voglio dire, fino al 21-22 siamo sotto il segno del Cancro, dove però adesso sosta Venere, Giove, e poi arriverà un certo momento anche Mercurio, ma Mercurio ancora insieme a Marte adesso in ottima postazione per il vostro lavoro, per i vostri soldi. Sagittario, bene, gentile Sagittario, dove sei? Con chi sei? Cerca di approfittare al massimo le occasioni che le buone stelle mettono adesso sulla strada della tua vita, persino troppe queste stelle, tutte in una volta, tranne due, Urano e Marte contro, ma Saturno vuole riparare in qualche modo i danni che aveva prodotto l'anno scorso. In Acquario oggi è nel campo dei soldi, delle proprietà, avete Venere con Giove, vostro padre, nel lontano Leone, dai, prendete il vostro zaino e partite, andate da qualche parte. Capricorno, dovete sempre fare un po' attenzione alle spaccature che possono provocare certi pianeti. Per fortuna in Cancro è rimasto adesso soltanto Mercurio. Il periodo ansioso è finito, però è fuori discussione che starete meglio anche fisicamente mentre ci avviciniamo al Leone. Intanto è utilissimo questo Giove. Pesci, la fortuna, voi chiedete, dov'è adesso? Beh, essere dei pesci mi sembra che sia già una garanzia di fortuna, specie quest'anno. Posso immaginare quanto vi abbia impegnato Saturno nel passato, però questa luna no, perché nel campo dei grandi incontri, e quindi se non è successo ieri succede oggi, una sorpresa di un amore nuovo per voi che siete soli e che lo volete naturalmente. Dico insieme al poeta indiano: c'è nel mio cuore più di quello che ho scritto sulle labbra, c'è nel mio desiderio più di quello che ho adesso tra le mani.

0: James Morrison con You Give Me Something alle 6 in punto qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, è martedì 30 giugno e anche giugno possiamo dire è andato. Siamo arrivati alla fine del mese, da domani potremo cantare Luglio col bene che ti volsi, però intanto focalizziamoci su questa giornata. È ancora il 30 giugno e come sempre affrontiamo questa mattinata partendo dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Teobaldo, quindi auguri se c'è qualcuno che porta questo nome, e direi di andare sul sicuro quindi con gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno, perché sicuramente c'è qualcuno nato oggi come qualcuno di famoso. Allora andiamo a fare gli auguri, a scoprire chi è nato di famoso di 30 giugno. Tanti auguri a Silvio Orlando, attore straordinario, molto amato da Paolo Sorrentino che lo vuole praticamente in ogni suo film. Poi facciamo gli auguri ad un'étoile italiana, Eleonora Bagnato, che a 15 anni dal primo sì ha rinnovato le promesse di matrimonio con Federico Balzaretti di nuovo a Palermo, che è la città in cui si sono sposati già la prima volta. E dalla danza passiamo al ring, che è un attimo, e facciamo gli auguri a Mike Tyson, ma ce ne andiamo anche in piscina, così abbiamo toccato più di uno sport, e in piscina anche meglio visto il caldo, e facciamo gli auguri al nuotatore Michael Phelps. E poi a metà tra compleanno e fatto storico ricordiamo che il 30 giugno del 1997 usciva in libreria la prima stampa di un libro che ebbe un successo totalmente inaspettato, ma quando dico successo proprio intendo un successo a livello planetario. Questo libro aveva come protagonista un adolescente occhialuto con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte che scopre di avere dei poteri magici. Chiaramente sto parlando di Harry Potter, che nonostante siano passati tanti anni non ha perso minimamente i suoi poteri, anzi adesso credo li aumenterà perché sta per uscire la serie di Harry Potter che dovrebbe arrivare, si dice, a Natale.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Forse è solo un sogno, ma il sogno che esisti è vero. E io ti stringo felice sussurrandoti: i sogni sono belli come il tuo sguardo, il tuo volto, la tua anima, il tuo cuore. Ed è lì che ti aspetto. Vieni, hai un appuntamento con le mie braccia.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo.

0: sia benedetta Fiorella Mannoia su Dimensione Solo Soft. Sono le 6:15 precise e noi siamo pronti come ogni mattina ad affrontare i principali fatti del giorno grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Le parole di Meloni sul futuro Presidente della Repubblica, la destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi, chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, epicentro vicino alla zona più colpita della tragedia di 6 giorni fa. Bilancio delle vittime, oltre 1700 morti, ancora decine di migliaia dispersi. Negoziati tra Iran e Stati Uniti, l'inviato americano Witkoff in viaggio per Doha. Presidente Pezeshkian dice: rispetteremo i nostri impegni se gli Stati Uniti faranno altrettanto. Continua l'emergenza caldo in Europa e in Italia, 25 città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, 2 vittime a Genova, ma da oggi arrivano i temporali e un lieve calo delle temperature. Strage in Germania, 6 persone uccise in una casa famiglia della Bassa Sassonia, sono tutti dipendenti della struttura, a sparare un uomo di origini turche che aveva la figlia nel centro che è stato arrestato. A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria coltellato a morte da un cliente abituale cui aveva negato una pizza gratis, ferita anche la sorella, in fuga l'assassino. A Wimbledon, primo turno con brivido per Jannik Sinner, costretto a 5-7 da Kecmanovic, eliminati sia Dardari che Cocciaretti. Mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda dopo i calci di rigore, così come il Paraguay fa con la Germania, il Brasile vola agli ottavi con un gol nel recupero.
0: Grandi colpi di scena in questo mondiale che però stiamo seguendo meno perché purtroppo non c'è la nostra Italia. E comunque siamo arrivati al termine di queste news e adesso ascoltiamo insieme, come abbiamo ascoltato poco fa, la situazione del tempo, perché pare che avremo un minimo di sollievo e questo ce lo confermeranno, speriamo, tra poco gli amici di Trebimeteo.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per

0: ricostruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Questa giornata di martedì l'anticiclone continuerà a interessare tutto il nostro paese, anche il centro Italia, con una giornata soleggiata e molto calda sul Lazio. Temperature del pomeriggio in alcune aree prossime ai 37-38 gradi. Non mancheranno comunque di temporali di calore sull'Appennino centrale tra Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. La vera svolta però arriverà nel corso di giovedì, con aria un po' più fresca in quota oceanica che innescherà giovedì temporali sulla regione con un lieve calo delle temperature. Rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft.

Fuoco d'artificio. Perdutamente su Dimensione Suono Soft di Achille Lauro, e tra le sorprese più belle e applaudite anche di questo weekend che è appena passato, c'è stato Achille Lauro che a sorpresa è salito sul palco del concerto di Tiziano Ferro all'Olimpico, ed è stato un duetto che ha veramente fatto volare altissimo tutti i presenti lì, ma anche chi ha rivisto poi i video.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

po' di pioggia è prevista, arriverà dopo tutto questo caldo. Intanto abbiamo ascoltato L'ultimo bacio di Carmen Consoli, dove appunto si conclude parlando di pioggia. Buongiorno da Laura Buono, qui su Dimensione Suono Soft. Oggi 30 giugno è l'Asteroid Day, cioè la giornata internazionale degli asteroidi e delle meteore. Però non pensare a nulla di fantascientifico, in realtà racchiude una delle più potenti medicine filosofiche per il nostro benessere mentale, ma anche per la nostra ecologia interiore, possiamo definirla così, cioè la prospettiva cosmica. Perché alzare gli occhi al cielo e ricordarci che viviamo su un meraviglioso, fragile, minuscolo granello azzurro sospeso nell'immensità dello spazio ha veramente il potere immediato di ridimensionare le nostre ansie di tutti i giorni, quei piccoli conflitti, quella fretta cronica che troppo spesso purtroppo caratterizza le nostre giornate, e potremmo quasi utilizzare

0: utilizzare il fascino del cosmo come uno strumento di mindfulness naturale, perché lo stress moderno si nutre di una visione ingrandita dei problemi, dalle scadenze di lavoro ai ritardi fino ai piccoli imprevisti. Tutto si trasforma in catastrofi emotive per noi, e lo stargazing, cioè guardare le stelle e i corpi celesti, inverte invece questo processo, cioè di fronte all'infinito il nostro cervello sperimenta la meraviglia, un'emozione che la scienza dimostra essere in grado di abbassare i livelli di infiammazione cronica, rallentare il battito cardiaco e aumentare l'empatia verso gli altri esseri viventi. Quindi stanotte usciamo sul balcone, andiamo in giardino, in un prato, in spiaggia, dove ci pare, e concediamoci veramente 20 minuti di silenzio guardando il cielo e respirando l'aria, speriamo un po' più fresca della notte, e sentiamo proprio il contatto con la terra. Te lo dico, la vera pace nasce quando riscopriamo la bellezza di essere piccoli piccoli sotto un cielo infinito. Ecco, proviamola questa sensazione.
1: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sai che sulla terra non si sta poi così male, tocca solamente trovare il nostro angolo di paradiso. Heaven is a place on earth, l'acoustic version appena riascoltata qui su Dimensione Suono Soft, mentre tra poco ascolteremo le news.
1: Attenzione, prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata ClickBus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano, pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
6: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
7: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
6: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
7: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
6: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
7: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Si tuffa nel velino e scompare un quindicenne annegato a Rieti dopo un bagno nel fiume. Il corpo è stato recuperato vicino al ponte romano. Sull'accaduto indaga la polizia e non è escluso che la vittima abbia avuto un malore. Il triplice omicidio a Roma: sono stabili le condizioni del figlio ferito ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli e potrebbero esserci in settimana le autopsie sui corpi delle vittime. L'incarico in tribunale è atteso per oggi. Sono ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico dopo essersi tuffato per un bagno. Al lavoro da sabato le unità speciali dei vigili del fuoco e una ricerca particolarmente complessa per la visibilità molto bassa, ha detto il vice prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo. Caldo record nel Lazio, oggi bollino rosso in tutte le province. Intanto è allo studio una circolare del Ministero dell'Istruzione per richiamare l'attenzione sulla sicurezza dei bambini nei centri estivi. Lo sport: con il tennis, Jannik Sinner soffre ma piega il serbo Kecmanovic in 5 set, subito fuori Dardari ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi tocca a Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego, Paolini e Tiragrant. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Ci litighi e ci fai pace senza nemmeno parlarci. L'amore è anche questo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Roxy Music con More Than This alle 7:15 qui su Dimensione. Sono soft e ci vuole molto più del caldo per fermarci. No, non è vero, il caldo ci ha stremati, speriamo che passi presto, dovrebbe essere così, hanno detto che Caronte ci darà una tregua e quindi torneremo a respirare, mentre tra poco torniamo ad ammirare non il cielo come abbiamo fatto poco fa nell'appuntamento Good Life, ma il mare.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Martedì 30 giugno è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice martedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Martedì 30 giugno, corri nei supermercati Damn.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Sì. Le tue porte non sono più al passo con i tempi. È il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte. Più porte che mai.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare.
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Beside You, l'acoustic version di James Blunt su Dimensione Suono Soft. Cos'è che ci può far stare bene d'estate? Sicuramente andare in vacanza, quello ci farà stare sicuramente meglio, ma anche passare una giornata a guardare il mare può avere il suo perché, non per forza un'intera vacanza, ma anche il lago, il fiume. Tra poco ti spiego tutto.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: vieni a vedere perché. Cesare Cremonini su Dimensione Sono Soft alle 7:36 minuti. Buongiorno da Laura Buono. Nell'appuntamento Good Life precedente abbiamo scoperto come fermarci a guardare il cielo per una ventina di minuti in silenzio la notte può essere un vero toccasana. Adesso invece scopriamo che c'è una sensazione che specialmente l'estate molti di noi forse conoscono bene perché l'hanno già provata, però è bene ricordarla, quella di arrivare davanti al mare, fermarsi qualche istante a guardare l'orizzonte e sentirsi subito più leggeri, ecco, potremmo dire così. E attenzione, perché non è solamente una suggestione, la scienza ha proprio dato un nome a questo effetto che si chiama blue mind, cioè mente blu. Secondo diversi studi, infatti, stare vicino all'acqua aiuta davvero il nostro cervello a rallentare, perché il rumore regolare delle onde, il colore anche del mare, la vista di un orizzonte aperto riducono lo stress e favoriscono uno stato proprio di calma. Nel frattempo diminuisce anche il cortisolo, il famoso ormone dello stress che tanto proviamo a tenere sotto controllo, mentre aumentano sostanze come serotonina e dopamina, che sono legate invece al benessere e al buon umore. E la buona notizia è questa, che non serve per forza andare in vacanza per avere tutti questi benefici. Anche una semplice passeggiata lungo un lago, un fiume, il rumore banalmente di una fontana o anche una doccia fatta con calma, ma non troppo, altrimenti sprechiamo acqua, che è un bene prezioso, mi raccomando. Ecco, anche in questi casi possiamo comunque ricevere, almeno in parte, gli stessi benefici. Insomma, a volte basta davvero un po' d'acqua per aiutare il cervello a rilassarsi e a ricaricarsi. E tu cosa fai per ricaricarti veramente? Cosa ti fa sentire subito meglio, più vitale? Dimmelo con un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433, così magari possiamo prendere spunto. E vale tutto, per me vale anche posticipare la sveglia al mattino, che ci può essere una cosa che ci fa stare bene e ci fa ricaricare le energie.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Iliadin con Man I Need su Dimensione Sono Soft. Abbiamo scoperto che cos'è la Blue Mind, la mente blu, quella sensazione di benessere che abbiamo quando guardiamo il mare, perché c'è l'orizzonte aperto, perché c'è il rumore delle onde, il colore del mare e stiamo subito meglio. Stessa cosa funziona anche, forse in maniera minore, ma funziona con i laghi, i fiumi, anche il rumore di una fontana. Serve a ricaricarci, a rilassarci, a darci anche più energia. Io ho chiesto, ma a te cos'è che provoca tutto questo? Cos'è che ti fa stare bene, più rilassato, più energico? E sono arrivati diversi messaggi.
1: Paola, ciao a tutti, Francesco da Roma.
0: Ciao Francesco.
1: Io in inverno, sì, la mia cosa che preferisco rilassarmi è tornare a casa, accendere le luci del mio acquario.
0: Ah, vabbè.
1: Spegnere le altre luci e al buio fissarlo.
0: Quindi, ti piace vincere facile,
1: vedere
0: però.
1: Un po', richiamare un po' quello che può essere il mare d'estate, o
0: sì,
1: in qualche modo mi rilassa.
0: È giusto.
1: D'estate, svegliarmi presto, affacciarmi al mio balcone, al mio terrazzino, guardare la veduta verso il mare.
0: Col
1: silenzio. Prima di iniziare una giornata frenetica, sia di lavoro che caldo.
0: Non vale, perché tu ti affacci sul mare, quindi hai già vinto.
2: Buongiorno, sono Cinzia da Roma.
0: Ciao.
2: Qualcosa che mi ricarica è fare un'ottima meditazione.
0: Brava.
2: In montagna o come si diceva, davanti
0: al mare,
2: all'acqua che scorre, ma anche di un fiume.
0: Certo, sì, è vero.
2: Non è necessario solo il mare.
0: Ecco, però l'importante è meditare.
3: Sono Laura.
0: Ciao.
3: Il punto di rilassamento sono sempre le sveglie.
0: Sì.
3: Festa la mattina alle 5, poi le passeggiate infinite.
0: Dove?
3: Arriva al mare quando non c'è nessuno.
0: Bello.
3: Senti solo il rumore delle onde e i gabbiani.
0: Sì.
3: Ciao, buona giornata a tutti, Bruno. Ciao.
0: Ciao Bruno, ma stai correndo, stai camminando, che stai facendo?
4: Buongiorno Laura.
0: Ciao.
4: Buongiorno a tutti, Carlo da Roma. Mi fa stare bene
0: vedere
4: un bel film al cinema. In
0: Bravo.
4: Quelle due ore e mezza la mente si svuota, perché uno si distrae pensando al film, seguendo la trama, per cui mi fa sentire bene e devo dire che mi rigenera.
0: Bravo, che hai detto al cinema, ecco, dovremmo tornare più spesso al cinema, perché vedere lì il film è un'altra cosa.
5: Il carretto.

0: cosa ci fa stare meglio. Franco da Milano, perché poi è possibile ascoltarci veramente ovunque voi siate grazie alla nostra app da scaricare sul telefono. Ecco, lui scrive: vedere le persone intorno a me serene, perché in questo mondo affollato di persone sole sempre più scontente, vedere persone serene lo rende felice, lo fa stare meglio. Che bel messaggio, grazie mille Franco da Milano.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oh!

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamalli Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il femminicidio di Aurora Livoli, la procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Emilio Velasco. Il 57enne peruviano è accusato di omicidio volontario aggravato e violenza sessuale. Il corpo della vittima, lo ricordiamo, venne ritrovato lo scorso dicembre in un cortile appartato del capoluogo lombardo. Si tuffa nel Bevino e scompare. Un 15enne annegato a Rieti dopo un bagno nel fiume. Il corpo è stato recuperato.

0: stato vicino al ponte romano. Sull'accaduto indaga la polizia e non è escluso che la vittima abbia avuto un malore. Caldo record nel Lazio, oggi bollino rosso in tutte le province. Intanto è allo studio una circolare del Ministero dell'Istruzione per richiamare l'attenzione sulla sicurezza dei bambini nei centri estivi. Ambiente, proseguono da parte del Campidoglio gli interventi di cura e tutela delle palme storiche. Il nuovo ciclo di lavori prende il via oggi e interesserà i giardini di Piazza Vittorio, quelli di Sant'Andrea e Carlo Alberto al Quirinale e le palme di Piazza di Spagna. Lo sport con il tennis, Jannik Sinner soffre ma piega il serbo Kecmanovic in 5 set, subito fuori Dardelli ed Elisabetta Cocciaretto, oggi tocca a Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego, Paolini e Tiragrant. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Questa giornata di martedì l'anticiclone continuerà a interessare tutto il nostro paese, anche il centro Italia, con una giornata soleggiata e molto calda sul Lazio. Temperature del pomeriggio in alcune aree prossime 37-38 gradi. Non mancheranno comunque di temporali di calore sull'Appennino centrale tra Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. La vera svolta però arriverà nel corso di giovedì con aria un po' più fresca in quota oceanica che innescherà giovedì temporali sulla regione con un lieve calo delle temperature. Rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore è quell'attimo che non aspetta nemmeno un secondo, che rincorre il minuto anche 60 volte, fino a che non arriva l'ora di vederti.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: avere le idee chiare e sapere cosa scegliere. Scelgo ancora te, Giorgia, su Dimensione Suono Soft. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi quindi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili in espresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti speciali!

0: vitalissimi, meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello. La principessa Vaiana e Ariel la sirenetta. Fantasticomondo.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarelle colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
3: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
4: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva, un litro a 3,99 euro. E Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Dimensione suono soft.

fatta sua un'emozione per sempre. Si è conclusa la parte dei concerti del suo tour che riguardano il nostro paese. Per il momento è necessario una pausa, è necessaria una pausa per Eros Ramazzotti anche per prendersi cura nuovamente delle sue corde vocali, per poi riprendere nuovamente il suo tour, e tornerà nel 2027 con altri concerti in Italia. Per continuare con i classici nella sera di Dimensione, sono Soft, ora una canzone dolcissima di Elton John, Candle in the Wind.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Buona serata a te con i dolci successi di Dimensione. Sono Soft, erano Luna Pop con Se ci sarai. Tra pochissimo ultimo spazio con la nostra redazione per le ultime notizie.

0: mobile più vicino, più tuo. Il bus a chiamata ClickBus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la mobilità e Roma Capitale.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buonasera da Francesco Certo. Un attentato pianificato nei dettagli, eseguito da un gruppo che avrebbe agito su commissione di mandanti tuttora ignoti e che dopo l'esplosione avrebbe persino ricevuto la disponibilità di denaro e appoggi per lasciare l'Italia. È il quadro che emerge dall'ordinanza cautelare di 107 pagine firmata dal GIP di Roma Iole Moricca, con cui sono stati disposti gli arresti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino per l'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. L'inchiesta trae origine dall'attentato avvenuto la sera del 16 ottobre a Torvaianica, frazione di Pomezia, quando un ordigno costituito da una carica detonante composta da gelatina da cava fu fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, distruggendo le sue due auto e danneggiando il muro perimetrale. Tra gli elementi valorizzati nell'ordinanza figurano le intercettazioni nelle quali viene prospettata ad Antonio Passariello la possibilità di allontanarsi dall'Italia per 10-15 giorni scegliendo tra Spagna, Austria e Francia. Gli investigatori documentano un suo prologo davanti all'abitazione di Ranucci 6 giorni prima dell'esplosione e seguono gli spostamenti della Fiat 500 utilizzata dal comando dalla Velinese fino a Torvaianica grazie all'incrocio di immagini di videosorveglianza, lettori automatici di targhe, geolocalizzazioni e altri accertamenti tecnici. In una delle intercettazioni Passariello, uno dei 4 arrestati, afferma: la bomba sono andato a mettere là, facciamo la storia. Riprende gradualmente la circolazione sulla FL1 Orte Fiumicino Aeroporto dopo lo spegnimento dell'incendio avvenuto oggi nella tratta Fidene Nuovo Salario. Sul posto al lavoro vigili del fuoco e tecnici di RFI, lo fa sapere un comunicato di Ferrovie dello Stato. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Ancora temperature alte nel Lazio, con le massime che nuovamente si avvicinano ai 34-35 gradi, ma localmente li superiamo anche. Come avviene ormai da qualche giorno, un minimo di instabilità interessa le zone appenniniche, con qualche temporale di calore che però per ora non è in grado di cambiare ancora la massa d'aria. Quindi il caldo rimane anche domani, giornata bollente, ma attenzione, giovedì arrivano temporali più diffusi, lì sì arriverà anche aria più fresca. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Anche per oggi è tutto, ci dobbiamo proprio salutare. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. La serata prosegue con le nostre canzoni d'amore. Si tornerà, lo sai, in diretta domani mattina alle 6 puntuali con Laura Buono per la sveglia. Io ti aspetto nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Buona serata, ciao.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Non volevo amore perché è caos, perché fa vacillare la mente, come lampioni scossi dal vento.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
4: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con Cata Essere Déco, passo, olio e

0: extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99€. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
5: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
6: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
5: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
6: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
5: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
6: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro!
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro.

0: al giorno.
1: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni. Supermercati
2: accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva, un litro a 3,99 euro. E Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sei l'ispirazione che comanda lo spartito dove scrivo le mie note, descrivendoti con i suoni e il ritmo.

0: Dimensione suono soft.
1: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.

silencio.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Che l'amore è tutto. È tutto ciò che sappiamo sull'amore. E può bastare che il suo peso sia uguale al solco che lascia nel cuore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
3: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi! Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro! Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello! La principessa Vaiana e Ariel la sirenetta! Fantasticomondo.it

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Martedì 30 giugno è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice martedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Martedì 30 giugno, corri nei supermercati Damn.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sento di averlo incontrato. Sai, hai provato quella sensazione. Ti senti come se l'avessi già visto prima, come se lo conoscessi da sempre.

0: Sensazioni uniche. I tuoi ricordi. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso